di ofisi tsa merero ya selehae na ha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haiba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Hona le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.

posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.

ya dintsha. E montate o ha yo beya chelete 5 randa ka kgwedi le ka kgwedi. 5 randa ka 5 randa ke ratile taba yeo. E munyana mo me di hare o batla ho ba entertainer ya hlomphe hang ya nang le bokamoso a re batla be ba mmitsa ntate Thabang. Yo mamedi hle ka nnete ke ntho tseo re di batlang ho di bona bana ba di bua mme di ntho tsohle tseo bana ba di buang ka molomo wa bona rona re le batswa di ho boikarabelong ba rona hore re etse diphethahale ka ho beya modimo ka pele hore modimo di ntho tsena tse ngwana ka di labalabelang ke wena fela tse bang hore e ka baka eng hore di fihlele mo fe bohlale mo rothisetse mo na le mane ore bophelo ba e botswele pele ke lebuile haholo ba gotsi baka ho di mahlao metsotso e dula hantle ho emashume a mararo ka mora ho ra ya bosupa o santsa le teng ntate Moruti Magele hore tlisetsa se khutlwana saka se kgethehileng Moruti waka.

0: Ha se mo hemo me di ke metsotso e mashuma mabedi ana le metso e mehlano pele re fitla horeng ya borobedi me mamedi ke nako yane e ukitseng ka yona re ke re to sheba re to kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo kwano sebeletsong ya lesete mamedi ka jeno ke lakatsa hangata o tla fumana batho dijong ba rata ho sebedisa mofuta ona wa spice kapa chili se bitswang paprika. Mme ka jeno ke lakatsa hore mamedi re ke re tlo sheba hore na ebe molemo wa paprika yena ke ofeng. Kana go seding motho a kana hana hore paprika yena ke ho etsa fela hore dijo di be le mmala. Empa mamedi ho na le dintho tse ngata haholo tseo re ka di fumanang ho yona. Paprika mamedi e na le di antioxidants. Ho thwe e ruile di antioxidants. Me ha re bua mamedi ka di antioxidant re bua ka di thibela dikokwana. Ha e ba mamedi we bona e reke o ikenye di jong tsa hao me batho ba bang mamedi ba irata ibile ele tala ka ho sebedisa ka hare ho di salad. Paprika yena mamedi ene pahetse haholo bakeng sa mahlo a hao. Ho thwe paprika mamedi e thusa ho sireletsa lera la hao la leihlo hore mamedi le seke la tsofala ka pele. Paprika ena hape e thusa haholo mamedi ena le di anti-inflammatory tseo e leng tsona tse thusang manonyeletso a rona haholo ho batho ba nang le bohloko ba serame manonyeletsong mona. E ka o thusa haholo hore bohloko bo ba manonyeletso bo seke ba feta tekano. E thusa hape mamedi hore le manonyeletso a hao a phele hantle ka dinako tsohle. Paprika yena e boetse hape e thusa ho matlafatsa masole a hao a mmele. Bare gaba e le nngwe fela ya paprika e fana mamedi ka di vitamini tsa di percent tse ka bang tse le shomele metso e robong vitamin E akere 19% ya vitamin A 6% ya vitamin E ina le matla haholo bakeng sa masole a hao a mmele e thusa hape mamedi ho tsietsa bophelo bo botle ba pelo ya hao. Pelo ya hao e tla dula e phetse hantle ka dinako tsohle mme e thusa le madi hore a tsamaye hantle mmeleng wa hao. Ka ho fetisisa mamedi, vitamin A, C, E, ntho eno re e bitsa combo e ka thusang hore letlalo la hao mmoho le moriri wa hao di phele hantle mme di be matla. E re mamedi re di beye go fielwane mona tsena tsa paprika. Kajeno ne re bua ka paprika hore na e bohlokwa ha kakang bophelong ba hao. Tsena tsohle tseo ke di hlalositseng mona mamedi di bontsha botle bo paprika e ka o thusang ka bona.
1: Sebongile sonoko. Ole Sedi FM.
2: Re dula re posta kana go tsohle, re commenta ibile re arabisana. Empa he, eo ke me hopolo fela. Taba taba ke letshwao la haola X. Jwale, kala 20 le 21 June, pahama, ipona hatse, mwili ngodisetso vota. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
3: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so only customer Standard Bank. You want to set Standard Bank Connect online. We pumana la munyeta o ekeditswe ngwa o kena la tlisa. Standard Bank. Ke monlekane wa simuso wa di hlopa tsa bolo ya motho tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong lo mokitlana ya ngodisitsweng. Kuna le melawana le dipehelo.
1: Se bongile sonopo. Ole sedi FM.

mamedi ne kongetse Holy Saints Val Gospel Choir bare lala honna e mehlano metsotso pele re fihla ho renya borobong e tla re ha ketswa mona mamedi o tla kopana le thuso motawung ka lenane wa magolong a matala o tla nka o be ho renya le shumele metso medi ho pola re moruti maine le yena o teng ka hare hona ne o lena la magolong a matala ho renya le shumele metso medi lenane o ke re ka o fela o tla ba teng mvololo gaitsedi ya motho vele moloi o tla nka ka lona hemo mamedi la re ka o fela a lo be ya ho renya boraro matla o siang matsong a tshololoka o ke ka lenane wa dipapadi me ho renya botselela o tla ba teng tsholo lo tla jeza o behe mabedi ho renya borobedi matla o sia matsonga DJ Sticks le yena o tla onka ka lenane wa ditswere a lo be ya ho renya le shome matla o sia matsohong a emotsho moratuwa ka lenane la toriso nna lebitso la ka ke sebongile sonopo ha re boele re kopane hape nakong e tlang ha modimo a ratile utlwa

0: O se le.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haeba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e o thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
0: Motemo tlemetso tse mashoma mabedi le motsolemonga ka morao hora ya borobonga. Ke tla dula ko fanako, mme ke a o kopa wena ya sebedisa mmila wa N1. O hlokomele mmila ono wa, haholo ha o tloha ka mane ka bokopisi ya Watametse ka bo Kroonstad. Koloi ya thothothothomela mono, wa bona ho wa lukiswa mono, theola lebelo. Hai chate koloi ya hao. Ona joale jwalo ka ntse re fa hanyane tse ba hore mmila wa tella le ona mono ke a o kopa ha itshate.

tsatsing lena le legolo jalo ka kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mabedi a motaung ga nako e le metsotso e mashome a mabedi ka morago gora ya bosupa ko lakaletsa katlego le mahlonolo ntate ko lakaletsa katlego le mahlonolo dumela ntate dumela dumela ntate dumela ee jalo ka monna ke tlameile gore ga ke bua le wena o seng ona kore ke ganyane fela kore ganyane fela ntate e ba ntate man e ba ntate tlhe monna a kobe ntate ka letsatsi lena le legolo lena la bontate a kobe ntate o be ntate o bonale gore o ntate bana ba seke ba o batla bana ba seke ba o sokola man mme a seka o sokola a seka o sokola a seka o batla ya ba o bapala boleke ma ipatile o se o le mogolo man ga o sa kgona o patega ae so o le mogolo diretek tsena di shebile mo o di shebileng teng seka bapala boleke ma ipatile bane ba rona re sa le bana re sa gola ne re bapala boleke ma ipatile ba re o ipate mo o leng teng re kgona go ipata o bane re le bakananyana o nagana ke le mokana ka o shebe ke mokae fela nka kgona go felela ka tlasabete o tlhaga menoto tlhaga direte tlhaga dipotomane e wa fumana potomane e tlhaile itse gore lo ipata gore o bapala black ma ipatile e eme itsentsi jalo ka ga more a ditshepe

my soul. Mo mamedie motle batla khotso gore o tsebe go phumola. Ntate batla khotso phupuletsa khotso gore o tsebe go phumola. Ha ona le khotso wa phumola. Ha ona le khotso o dula o thabile. Ha ona le khotso. Ha ona le khotso. Ha ona le dipelaelo. O seke wa phela ka dipelaelo. Ka jeno ke bua le wena ntate, ke o lakaletsa katlao le mahlonolo. Mamela ntate wa ka, mamela, mamela, mamela. Ke kopa o mamele mona. Ha o ba le dipheto tse seng hantle bophelong ba hao, o seke wa ditshaba. O seke wa leka wa tshaba dipheto tse tlang di o tobile. O seke wa tshaba dipheto tse tlang di o lebile. O seke wa ditshaba.

o tske wa etsa phoso bo pelong ba hao ya o tsaba dipeto la di ka ba bohloko tsetlang ho wena eh majwalo ka monna man eh majwalo ka monna man eh majwalo ka monna ho a tsala re bo pelong ho tla dipeto tsa bohloko it's ka ba dipeto tsa monnate bo pelong ba hao ibe dipeto wo se wo tlampelo ibe di petuo tsena le ndinale ibe di petuo tsena le marumo ibe di petuo tse hlabang ha bohloko tsika di tshaba di shebe.

Olakaletsa letsatsi le monnate nate la bontate ko olakaletsa letsatsi le monnate la bontate ko olakaletsa letsatsi le monnate letsatsi le benyanga letsatsi la khauta letsatsi la dina lady ko olakaletsa letsatsi le jwalo ngwana mmetloela go lla ha petloela ontso o shebile batho o shebile eng ma ema ema ntate wa ka kinako ema kinako kinako wa tsa rona ke ngwe dipetuo ke tsona tse itsang gore o khone ho ikemela dipetuo di o ruta gore o khone ho ikemela dipetuo tse se monate di a o ruta gore o ikemele ema

0: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona. Eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bolojana, le 125 gram ya vores. Mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Diofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e o thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
3: Hai le sonta ha o iketlile, o etsa eng? Re le nane un la re kaofe le veli moloi au tia strada. Hey ibe ke mang utlwa mang ke a tsebe o mamele le nane un la re kaofe la ka veli moloi au tia strada.
4: Hi, this is Karen White and you're listening to Veli.

0: O Kilare, I call it love. A fella Hatong Lena, Monarca, fella Holesedia, Fam Lanon Rich. Our love, oh love. Kabanalo Holo, Ben Agamulo, Yatitina Show, Pamisa Matsoho, Arawana. Mamedi ri a leboa hle e tadimetse pana go ha ine ba hetse tla o tsebisa re antle di mahloho hora ke a pili a tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa hora ya pili ditaba re tlo di ballwa ke le gholokwe naka moloyi empa pele re balla tsona le gholokwe o re fa di hlotsa tsona ha re balla tsona jolo le gholokwe e bile ke sentse ke ratsatsi le monate la bontate
1: hao be jwalo lo wena le gholokwe le bontate bohle ke ya leboha le tona la seponesa Western Cape le re ba bolai ba bole gotla wa DA ya bole we maobane ba lokela ho tobana le molao ho fitle di botlona tse ding tse di milioni tse pedi tsa ente ya bohloko ba mokaka ho tswa mose tsa dipapadi machaba le bolipile tsona diteng

Alors support ke yena lo le moqetile ka mana. Kolo e bile e juwa jwa lo re bona le role e tentsa ka mana. A go bona fela se bile ke boholwa le ke dintsha. Spokes age bile la ya khale la bona. Spokes. We want la jwang ga tsatsi le bo ntate le wena Spokes. Unzo re na. O go ma data fela. O go mosebetsi ya o yo. Ha ilo batla mosebetsi mane ba mmatla jojo o ra go nka di metshelete mona go nka di mekilo patala kilo le fa motho ya hira ha ka ta go nyoruwe o batla nye ga lo go da di promotion di tlaneng tsa mothamahane ba ne jwala ke ba maha Spokes o nka bola bana ba banana ba hudile mahlangana ke enwa ka tlu Mapala mino ke le bale mathata re a lo tshena hekela te ntlonipho bona le AB crazy entliziyo ke motso so kamara ra bone ke lata mistikulu wa

The Mighty Spinners, I Found Love. Metsotsuke mahlano re ho reng ya botshelela. Re sebedise hleli DK ka jeno, tlanne re sebetsa pele nako nge tla. Hona le menyenyetsi, hona le sebapadi se hlwahlwa haholo mo mamedi sa naha ya Morocco o bapala pele. O di lemo tse mashome a mabedi a metso e mene monnenwa e bambitse ka gore ke machine gun. Ba re mobe haholo bambitse ka gore ke Bendida. Bendida monnenwa. Ho utlwala e ka tlhopha sa Orlando Pirates ntse se buibuisana le ena, ntse se buibuisana le ena ore ka tle ka kwano ka mona Bendida. Ha di hlaile he re tla ofa tsona e mamela se di hlaile ntle ba di beile tafleng. Ba go mobe a mpe monna ena o 24 years. O sa hlabile dintlha tse leshome le metso e supileng ha re bua le wena tjena. Ke Forose. O lo bapalla tlhopha se bitswang ka gore ke Botola. E bapalla Botola. Ba ga ile a bona nete o ba mobe a holo. Ba mobe a holo. Mane dipapading tsa CAF Champions League o hlabile dintlha tse supileng. Sa hlabile ntlha tse supileng mono. O mobe. Fela o thatu re go tlong kwa. Ha bitsi ha bitsi a e khona. Bitsa ho ya kwana le kwana. Ke ka mokgwa o taba di leng ka teng he mamedi. Ke le ka bua maobane tlhe gore ntate Carlos Albert Pereira. O ne a kwetlisa Bafana Bafana e tlhe ha monate ho hang ha monateng yana bophelo bo monate. Le ntate Shakes Mashaba le ena o ntse a itshupa mona le mane e tlhe ha monate ho hang. Le ena o kile a kwetlisa Bafana Bafana a tle hona hona ho a e sale le bo under 23 mane coach Shakes Mashaba. Le ena e tlhe bophelo ha monate ka nnete se ka modimo a ka phahamisa letsoho. Ba fola ba nyoloha ba tla hape ba gokela papading ya bolo. Ba nne ba tlo ntsha bokgabane ba bona ba thuse papading ka kakaretso. Ke tsona ditaba tseo ke neng ke re ke tle ke o neletse tsona he momamedi tle dinyeo maobane mogopeng re bone Bafana ba e seng Bafana Bafana di-Springbok di haitse batho maobane man ba ba shapa ka 80 shapile babaria se mono Barbarians ai standing here looking at Shapa Barbarian Siga 83rd wa Munena wa Van der Merwe Edwin Van der Merwe bile yena se bapadi se bile ng hlwa hlwa papadi nyeo maobane rugby mon How le tsena ha ke la tantsana rantwa ke molata Anthony Hamilton a broken man.

0: tlo tsetsa magato di case
1: a onzo phela gona botsholo bana ge bana ge phela ka o sebelwa Jalo DK. But how we gonna get us back to love? Hey baby, hey baby.
2: Butle he ke tswele setswang di ha mahlatsi di ya ka bohlale. Ho ra ke a botshelela sebeletsona ke a mantla le sedi FM ho SABC. Ntsana rantwa o re balla ditaba.

0: dira ba tsena tsaura ya bo supa tsona di fela mona fela di petela ka lekola tsa di temperature re kala ka province ya Gauteng Pretoria di bakeng tsa 6 le 14 Johannesburg 6 le 12 fo rena geng ke 6 le 12 Mpumalanga emelo ke 5 le 15 Emalahleni 6 le 14 Standard 10 ke 5 le 14 Northwest Klerksdorp di bakeng tsa 8 le 15 Potchefstroom ke 8 le 14 Rustenburg ke 10 le 14 Free State Bloemfontein di bakeng tsa 9 le 13 Welkom ke 10 le 15 Bethlehem ke 5 le 13 Northern Cape Upington di bakeng tsa 13 le 18 Kimberley ke 11 le 15 Western Cape Cape Town ke 17 le 23 George 11 le 22 Worcester ke 9 le 25 Eastern Cape Kabega di bakeng tsa 13 le 24 Greydock ke 5 le 20 Mthatha ke 6 le 24 KwaZulu-Natal Durban di bakeng tsa 15 le 24 Richards Bay ke 14 le 23 Pietermaritzburg 8 le 22 ne Ladysmith ke 5 le 19 tsena tsa di-temperature le tsona di felela mona taba tse italatela tsena e tla batsa go ra ya borobong ke nka ditshepo tsena ke di busetsa go wena ka kapa ke tseo
1: mamela je le letlhogonolo tshoo sontaga se seng le se seng go tswa go reng ya botshelela go fitlhela go reng ya borobeng je letlhogonolo tshoo ka kapa Listen FM.

dia vila dia tswa madiba o pshamata la Gauteng Coristas se bana ba rutwela jwa lo pina ile monati e qapileng a ke Wolfgang Amadeus Mozart got aid kilibitso la pina Gauteng Coristas ho di matlo ho horra ke ya borobong ena ke tsebeletswa le sedi ya le gotlala gaso la Afrika Borwa tsa o qetela tsa letsatsi ke di ballwa ke ntzani rantwa

0: Jesus.
1: Re keteka mohaugwa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le mzwake ka tshela, temoso moratuwa, lenaneo la thoriso.
2: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re go letlobo le letjha, emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matshaba a lefatshe le teng milena le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Ntjafala moyeng, matlafala o tsuwe molota.
3: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipesente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.